0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Soft, adesso a dimensione sono Soft, la radio del benessere, la radio dell'estate. Ci sono le storie di viaggi e viaggiatori molto speciali. Noi ne abbiamo uno super top, direi, che ci porta in giro per il mondo intero. Lui è Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovanotti, ci sono città che sembrano sospese tra due mondi, lo sapete? Tra il mondo orientale e il mondo occidentale, tra la storia e la leggenda. Quindi, qual è, secondo voi, la città della quale oggi vi racconterò? È Tangeri, la porta dell'Africa, situata sullo stretto

0: di Gibilterra. Tangier è una città dal fascino magnetico che ha sempre attirato artisti, scrittori e anche spie durante gli anni 50. Era considerata la zona internazionale. Non aveva un governo locale, questo la rese rifugio per contrabbandieri, avventurieri, delinquenti vari, insomma, e alta gente. Ma anche artisti, Paul Bowles, Jean Genet, addirittura i Rolling Stones hanno trovato ispirazione tra le sue stradine labirintiche. A pochi chilometri dal centro si trova la grotta di Ercole, dove la leggenda narra che l'eroe greco riposasse tra le sue imprese titaniche. Ma Tangeri è anche il luogo perfetto per gustare uno dei tè alla menta più aromatici del mondo, servito con montagne di zucchero e accompagnato dai tipici dolci marocchini. Insomma, siamo in Marocco, magari la città di cui vi ho parlato oggi non è Marrakesh, non è Casabianca, non è Madia, insomma, però è un posto bellissimo, una città che profuma di spezie, di avventura e di storie da raccontare, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questo è il suono di Sam Hunt, Take Your Time. A Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. In questa vigilia di Ferragosto siamo insieme a te con la nostra grande, grandissima musica. Oltre naturalmente alla musica ci sono le notizie per restare informati. Tra poco.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.

0: sinistro che ha coinvolto 3 veicoli e deceduta 1 persona. Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la corsia sulla strada statale 7 Appia al chilometro 65-300 all'altezza di Cisterna di Latina. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione. La cronaca: è stata trovata deceduta in casa, il corpo nascosto nell'armadio con una busta intorno alla testa. È accaduto a Tor Bella Monaca. Il figlio, presente nell'abitazione, ha riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. Sul posto il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura di Roma per gli accertamenti. Già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo di 71 anni è finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e alle iscrizioni, presentandosi anche come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore e compiere nei suoi confronti atti sessuali. I fatti contestati nell'ordinanza di 4 pagine messa dal GIP del Tribunale di Roma sarebbero avvenuti tra il 20 e il 30 luglio. Mentre le città d'arte rallentano al più 0,3%, penalizzate dalle temperature elevate, l'AFA accelera il turismo d'alta quota. Per l'intero mese di agosto si prevedono in montagna 11,7 milioni di pernottamenti, il 2,3% in più rispetto allo scorso anno, più del doppio della crescita stimata nel mese per il complesso delle destinazioni. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo, Confesercenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore, non so, se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore, altrimenti no.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Per fare a meno di te, Giorgia, a Dimensione Sono Soft, tra poco arriva la nostra Good Life, benessere sociale nella notte del falò, tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience.

0: Awards e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
0: Dimensione Suono Soft.